0: Julia Shire, la hermanísima de Francis Ford Coppola, la mujer de Sylvester Stallone en Rocky.
1: Uf.
2: Beh, sì, ma non lo faccio da anni.